0: chako ichi. True story. Kenzo funa che uzime.
1: Jublo. Didimuka.
0: Chama entertainment, ladies and gentlemen. Kenzo funa che uzime. Otherwise, kuno kwete nini tiche mwushi.
2: Kimi nachi.
0: Ichi nchako ichi.